Choba namba, zhanyi na bore jia ro chi nang ni lo ju yu zhengwa dang chi chu ngosar doba da cha chi wa ji jia bore ro chi cap cung tu rungwa xie yinbi dar bore mamang cui ha jang ga bo xie ju yori dar di xiang la zhubo mi ma cirin ga zhanyi dili di la jini guo.